0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi

vecchio un giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modesti a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dite Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, si lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che io non sopporto, disse il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa, un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunque, disse, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta l'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia. Dopo un

mutatori, trasformatori, idroelettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore, film boreali, giorni e tramonti, film tropicali. Fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surcelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato di superbi e vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi. Voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza. No, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato. Anche la rabbia è già così. Cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare. Tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo, creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente così impastrisciamo lì. Usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio e due scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 della

Fate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.

da te, ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleato.

casa di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno

sembra il cielo, quel posto io lo conosco. Voglio vivere 100 anni ancora e ci riuscirò.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

viene.

0: del vino, del dinero y de Speedy González. Estrellita.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

Terrestri, avete sbagliato e pagherete. Quando vi accorgerete che l'età media sarà di 12 anni e i bambini non vi sorrideranno più,

allora vi dirò, allora vi dirò.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Meteodora.
3: Situazione meteorologica. Le regioni alpine sono interessate da intense correnti occidentali in quota con masse d'aria variamente umida che hanno favorito rovesci e temporali e una prima moderata attenuazione del caldo. Le temperature subiranno un nuovo aumento grazie a temporanee condizioni favoniche al sud delle Alpi con venti forti soprattutto dalle zone di alta montagna e all'interno delle vallate. In seguito a una corrente di aria più fresca da nord raggiungerà le Alpi e determinerà un calo delle temperature e la formazione di qualche temporale soprattutto sul nord e sull'est del Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il primo mattino con annuvolamenti su pianure e colline, specie sulle zone orientali. Per il resto, giornata soleggiata con addensamenti cumuliformi sulle valli settentrionali valdostane del Sesia ed Ossola. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci sul Verbano e sul Novarese. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali sui rilievi del Sesia e dell'Ossola e localmente fino al Lago Maggiore. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime sui 14-18 gradi, massime in calo sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato a parte addensamenti al primo mattino su pianure e colline, specie sulle zone orientali. In giornata addensamenti cumuliformi in montagna, specie sul nord Piemonte. Precipitazioni tra la notte e il mattino con locali rovesci sul Novarese. Nel pomeriggio, locali rovesci o temporali tra le valli del Sesia e dell'Ossola, localmente fin sul Lago Maggiore. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie sui 14-18 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra la notte e il mattino con annuvolamenti in transito su pianure e colline, ampie schiarite entro le valli alpine e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni soleggiate con addensamenti cumuliformi sui pendii montani. Tra la notte e il primo mattino, locali temporali in transito su Verbano, Biellese e Novarese e più isolati tra Vercellese, Torinese, Cuneese e Astigiano. In giornata, locali rovesci sui rilievi piemontesi. Quota neve sui 3100-3200 metri. Temperature minime in calo sui 12-16 gradi. Massime stazionarie sui 23-28 gradi.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

0: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Proloco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Proloco alle ore 21. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, Viaggi nel Tempo con Francesca Otta, Villa Favorita, alle 20:45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, La Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo, in Piazza Mautino, alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino, alle ore 20. Venerdì 24 luglio la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45. Sabato 25 luglio Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13° Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Proloco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Proloco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio Festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storia, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulks da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezzè presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prolog di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpi Cozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione su Brass di Ulx, martedì 21 luglio alle ore 17, su Brass come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozzi.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertusti Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20, infrazione CELS. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, domenica 19 luglio, Odissea. Lunedì 20 luglio, Minions and Monsters, che Dio perdona a tutti. Martedì 21 luglio, Odissea, No Good Man. Mercoledì 22 luglio, Michael, Hen, Storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, Terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana, cameriere cameriera, sede di lavoro Bruzzolo, saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina. Verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka, lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues, Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olise due volte a centimetri dal 4-4, Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
6: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni.
1: Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica italiana.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Questa è Radio Dora.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
1: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il conflitto USA-Iran è in primo piano e l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
2: Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine e di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118.
1: Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio nell'attentato di mafia. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 4 uomini e una donna della sua scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, il giudice è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
2: Ancora caldo sull'Italia, nel sud della Sardegna, a Muravera, ieri si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 43 Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano. Oggi scendono a 14 le città da bollino rosso, risaliranno a 17 domani, ma martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca.
1: Il calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Conse e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol. A un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Stasera la finale è a New York tra Spagna ed Argentina.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
8: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo. Esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Domenica mattina 19 di luglio, buongiorno carissimi, ben ritrovati. Iniziamo la mattinata con un abbraccio a tutte le persone che sono all'ascolto, ma soprattutto a quelli che festeggiano compleanno e onomastico. Oggi Sant'Arsenio il Grande e San Simmacco. In questo giorno, tra i nati di oggi, 1834, nato a Parigi, qui scomparso nel settembre del 1917, è stato un pittore e scultore francese attivo nella seconda metà del XIX secolo, Edgar Degas. Nel 1924 un imprenditore onesto, animato da profondo impegno civile, lasciato solo nella lotta impari contro Cosa Nostra, nato a Catania, Libero Grassi. Si ricordano anche, come sempre mi piace fare, alcuni accadimenti legati a questo 19 di luglio. Per esempio, nel 1975 veniva inaugurato Gardaland e nel 1900, proprio il 19 di luglio, veniva inaugurata la metropolitana di Parigi. Oggi nel 1947 nasceva anche nel quartiere londinese di Twickenham quello che è stato per 20 anni la colonna portante dei leggendari Queen e annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica. Parliamo di Brian May. Adesso i Queen ce li ascoltiamo, poi vi aspetto più tardi con l'oroscopo.

0: Buona domenica e buon ascolto con Radio Dora.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buona domenica agli ascoltatori. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Oggi, domenica 19 luglio, per una manifestazione lungo la provinciale 173 del Colle dell'Assietta, tra Pian dell'Alpe e il Colle dell'Assietta, viene istituito il senso unico di circolazione. Dalle 6 alle 12 in direzione Colle dell'Assietta, dalle 14 alle 18 in direzione Pian dell'Alpe. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
3: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Torniamo insieme anche per l'oroscopo di questa domenica 19 di luglio. Ariete, domenica di totale relax e silenzio. Oggi non avete voglia di correre, spegnete il telefono, riposate e lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni. Toro, oggi siete dinamici e imprevedibili, cambierete programmi 3 o 4 volte nel corso della giornata e trascinerete tutti in un'avventura dell'ultimo minuto. Gemelli, oggi siete estremamente precisi e metodici, vi metterete a sistemare i documenti, a organizzare la settimana o a fare le pulizie di casa con una concentrazione assoluta. Cancro, domenica da leader determinati, oggi siete pratici, diretti e risolverete un problema organizzativo o di lavoro per tutta la famiglia senza esitazioni. Leone, oggi siete timidi ed empatici, preferite stare dietro le quinte, ascoltare i segreti di un amico e dare conforto a chi ne ha bisogno senza cercare l'attenzione di tutti. Vergine, oggi siete guidati dall'istinto puro e dalla creatività, niente schemi o tabelle di marcia, farete solo quello che vi va di fare sul momento, improvvisando tutto quanto. Il tempo di una canzone e poi ritorniamo con gli altri 6 segni.

E ritorniamo al nostro oroscopo Bilancia. Oggi zero diplomazia, siete schietti, sinceri e direte le cose esattamente come stanno, anche a costo di creare qualche piccolo confronto liberatorio. Scorpione, oggi siete il segno più solare e festaiolo dello zodiaco, avete un'energia leggera, tanta voglia di ridere, scherzare e stare in mezzo a grandi gruppi di persone. Sagittario, domenica molto casalinga, legata alla stabilità, sentirete il bisogno di circondarvi delle vostre solite abitudini e di passare la giornata con gli affetti più stretti. Capricorno, oggi la mente vola tra le nuvole, mettete da parte il senso del dovere per dare spazio ai pensieri romantici, ai sogni ad occhi aperti e a tanta fantasia. Acquario, oggi cercate la tradizione, le cose concrete, seguite le regole, fate le cose nel modo più classico possibile e cercate solo certezze rassicuranti. Pesci, oggi siete competitivi e determinati, avete una grinta pazzesca e affronterete la giornata, una sfida sportiva o un gioco tra amici con l'unico obiettivo di vincere. Ci fermiamo qui per quanto riguarda il nostro oroscopo, buon proseguimento qui su Radio Dora.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
0: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend, tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
7: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.

0: Sono le 9:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una persona è rimasta uccisa, altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta Kyiv Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e l'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
1: Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pashdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. La loro morte è molto triste, dice Trump. I Pashdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
2: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentata dalla Crown Prosecution Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna non lavorano in modo pulito, ha detto.
1: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta ieri sera su Milano. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine, soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti.
2: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il ministero segnala 14 città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia.
1: Calcio, il giorno della finale dei mondiali 2026. Oggi la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale di De La Fuente arriva al match dopo aver battuto la Francia, mentre l'albiceleste ha superato l'Inghilterra in rimonta per 2-1. Per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
7: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi informiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, grazie della vostra attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa, anche quando non vorresti. E ti ritrovi coi tuoi anni

0: Sono le 9 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Le regioni alpine sono interessate da intense correnti occidentali in quota con masse d'aria variamente umida che hanno favorito rovesci e temporali e una prima moderata attenuazione del caldo. Le temperature subiranno un nuovo aumento grazie a temporanee condizioni favoniche al sud delle Alpi con venti forti soprattutto dalle zone di alta montagna e all'interno delle vallate. In seguito a una corrente di aria più fresca da nord raggiungerà le Alpi e determinerà un calo delle temperature e la formazione di qualche temporale soprattutto sul nord e sull'est del Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il primo mattino con annuvolamenti su pianure e colline, specie sulle zone orientali. Per il resto, giornata soleggiata con addensamenti cumuliformi sulle valli settentrionali valdostane, del Sesia ed Ossola. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci sul Verbano e sul Novarese. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali sui rilievi del Sesia e dell'Ossola e localmente fino al Lago Maggiore. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime sui 14-18 gradi, massime in calo sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato a parte addensamenti al primo mattino su pianure e colline, specie sulle zone orientali. In giornata addensamenti cumuliformi in montagna, specie sul nord Piemonte. Precipitazioni tra la notte e il mattino con locali rovesci sul Novarese. Nel pomeriggio, locali rovesci o temporali tra le valli del Sesia e dell'Ossola, localmente fin sul Lago Maggiore. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie sui 14-18 gradi. Massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra la notte e il mattino con annuvolamenti in transito su pianure e colline ampie e schiarite entro le valli alpine e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni soleggiate con addensamenti cumuliformi sui pendii montani. Tra la notte e il primo mattino, locali temporali in transito su Verbano, Biellese e Novarese e più isolati tra Vercellese, Torinese, Cuneese e Astigiano. In giornata, locali rovesci sui rilievi piemontesi. Quota neve sui 3100-3200 metri. Temperature minime in calo sui 12-16 gradi. Massime stazionarie sui 23-28 gradi.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e Principi di Piemonte.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran, che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, annuncia: se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo, è un criminale di guerra.
2: Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev, in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e all'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13 ora locale, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
3: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Milano nella serata di ieri. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti. L'organizzazione ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato, ma i fan verranno rimborsati.
2: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal Crown Protection Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna, ha detto, non lavorano in modo pulito.
3: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione, promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali, prenderà il via alle 15:30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14:30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
2: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026. Stasera la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Calcio d'inizio alle 21 italiane. Per il tennis, Luciano Darderi è a caccia del back-to-back a Bastad. L'avversario in finale è Andrei Rublev, numero 1 del seeding. Appuntamento alle 14. E per la Formula 1, oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Santhià e Albiano in direzione Ivrea. Ci spostiamo sulla 5 Torino-Aosta per traffico intenso. Sono presenti code fra Pont-Saint-Martin e Vert in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 10 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Trafoglio Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
10: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inghilterra si prende la finalina per il terzo posto mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia all'ultima panchina di Deschamps. A Miami finisce 6-4 per gli uomini di Tuchel. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i francesi. Mbappé fa doppietta intervallato da Barcola. Saka fa tripletta su rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. I tre leoni tornano sul podio mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Mbappé si consola con un nuovo record. Il capitano della Francia con la doppietta nella ripresa supera Leo Messi nella classifica dei marcatori di questo torneo, 10-8, e anche in quella dei cannonieri all time, toccando quota 22 reti. La pulce a 21 centri può rispondere stasera nella finale contro la Spagna. L'appuntamento è per le 21 al New York Stadium, di fronte alle prime due nazionali del ranking mondiale. Campioni d'Europa contro campioni del mondo. Da una parte c'è un'Argentina desiderosa di cucirsi la quarta stella sul petto, di vincere il mondiale per due edizioni consecutive, ma soprattutto c'è la volontà di permettere a Messi di lasciare la selezione da leggenda. Dall'altra c'è la Spagna di Lamine Yamal, non al top fisicamente ma ci sarà, che vuole vincere il primo mondiale all'esordio assoluto nella competizione a soli 19 anni e che dopo l'Europeo del 2024 cerca il double. Siamo alla Formula 1, tutto pronto per la 10ª tappa del mondiale. Si corre a Spa, l'università del motorsport, e il favorito d'obbligo è senza dubbio Andrea Kimi Antonelli, che ieri ha firmato la sesta pole dell'anno con la Mercedes davanti a Verstappen e Norris, che però ha una penalità. A partire terzo sarà Russell, seguito dalle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Il GP scatta alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, campione uscente del torneo svedese. L'italo-argentino, dopo aver superato Vallejo nel turno precedente, se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Il match è in programma alle 14. Ciclismo dopo Pirenei, massiccio centrale Vosgi, ecco le Alpi e il Tour de France nella sua 15ª tappa, assaggio alle montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnole, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazone, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa. Partenza alle 13:20. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
9: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
10: Hai visto? Sarà una L.
1: Ma no, come minimo è una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
11: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
10: Gli sconti volano fino al 70%.
12: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
10: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Fatti sentire.
15: Fatti sentire.
14: Fatti vedere.
15: Fatti conoscere.
14: Fatti seguire.
15: Fatti notare.
16: Fatti desiderare.
17: Fatti provare.
18: Fatti cliccare.
17: Fatti comprare.
19: Fatti amare.
20: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
21: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
22: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
23: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
24: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
22: Anche su TV,
24: smartphone,
23: smart speaker,
22: smart TV,
23: tablet,
22: computer,
24: al bar, in auto, in bici,
22: in negozio,
24: in palestra,
22: a casa, in ufficio,
24: al parco, al mare, al mondo.
25: Non hanno scampo.
26: Anche se non hanno campo,
27: la radio rende.
28: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Susa, gioiello delle Alpi Cozie. Un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città, ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 11 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
8: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
9: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
8: Quindi non solo edilizia?
9: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
8: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
9: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
8: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
1: Oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
2: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
1: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
2: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
1: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi, chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi, con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
7: Lì 19 luglio a Condove arriva Boom Boom Beat Festival, il primo festival musicale garage beat and rock and roll della Val di Susa. Dal vivo i Pischelli, Divops, Seeker 70 e gli straordinari The Jackets, protagonisti della scena garage psych punk europea. E poi DJ set tra beat, soul, ska, rock and roll, vintage market, street food, beer e cocktail e un'autentica atmosfera underground. 19 luglio, campo sportivo comunale di Condove. Boom Boom Beat Festival. Non limitarti ad ascoltare rock and roll. Vieni a viverlo.
8: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni alpine sono interessate da intense correnti occidentali in quota con masse d'aria variamente umida che hanno favorito rovesci e temporali e una prima moderata attenuazione del caldo. Le temperature subiranno un nuovo aumento grazie a temporanee condizioni favoniche al sud delle Alpi con venti forti soprattutto dalle zone di alta montagna e all'interno delle vallate. In seguito a una corrente di aria più fresca da nord raggiungerà le Alpi e determinerà un calo delle temperature e la formazione di qualche temporale soprattutto sul nord e sull'est del Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il primo mattino con annuvolamenti su pianure e colline, specie sulle zone orientali. Per il resto, giornata soleggiata con addensamenti cumuliformi sulle valli settentrionali valdostane del Sesia ed Ossola. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci sul Verbano e sul Novarese. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali sui rilievi del Sesia e dell'Ossola e localmente fino al Lago Maggiore. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime sui 14-18 gradi, massime in calo sui 27-31 gradi. Per la giornata di domani cielo soleggiato a parte addensamenti al primo mattino su pianure e colline, specie sulle zone orientali. In giornata addensamenti cumuliformi in montagna, specie sul nord Piemonte. Precipitazioni tra la notte e il mattino con locali rovesci sul Novarese. Nel pomeriggio locali rovesci o temporali tra le valli del Sesia e dell'Ossola, localmente fin sul Lago Maggiore. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie sui 14-18 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra la notte e il mattino con annuvolamenti in transito su pianure e colline, ampie schiarite entro le valli alpine e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni soleggiate con addensamenti cumuliformi sui pendii montani. Tra la notte e il primo mattino, locali temporali in transito su Verbano, Biellese e Novarese e più isolati tra Vercellese, Torinese, Cuneese e Astigiano. In giornata, locali rovesci sui rilievi piemontesi. Quota neve sui 3100-3200 metri. Temperature minime in calo sui 12-16 gradi. Massime stazionarie sui 23-28 gradi.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga. Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
4: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
0: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
0: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
0: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
3: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
6: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conte Rosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, Viaggi nel Tempo con Francesca Otta, Villa Favorita, alle 20:45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45. Sabato 25 luglio Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio Festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio, Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio, aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio, festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio, presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulks, da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto, Fiera del Libro. Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio, serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze, dal 24 al 31 luglio, Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero, presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezze, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologo di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero, fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione su Bras di Ulx, martedì 21 luglio alle ore 17, su Bras come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20, infrazione CELS. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese, fino al 30 agosto, apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio, serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio, Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio, Noom Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città.

0: 01 22 99 633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana, cameriere e cameriera, sede di lavoro Bruzzolo, saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Susa, gioiello delle Alpi Cozie, un armonioso intreccio di storia, arte, monumenti e sapori, impreziosito da eventi e manifestazioni. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, Susa diventa palcoscenico di una suggestiva rievocazione medievale. Torneo storico dei borghi di Susa, giunta alla 38esima edizione. Venerdì 17 luglio, Piazza San Giusto, ore 20:30, esibizione dei tamburini. Sabato 18, dalle 20:30, partenza corteo storico. Ore 21:30 in Arena Romana, spettacolo medievale e giuramento dei capi borgo, esibizione di fuochi e luci a effetti pirotecnici con l'Accademia Creativa di Perugia. Domenica 19 luglio dalle 10, corteo storico per le vie della città. Ore 15:30 in Arena Romana, giochi e assegnazione del palio. Susa non si racconta, si vive. Scopri qual è il prossimo evento su visitesusa.it.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivolare

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura alla 7 Milano-Genova per traffico intenso sono presenti code all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Genova. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea a Santhià, per lavori si rallenta fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso si viaggia incolonnati in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia commemorazioni fiaccolate e iniziative dedicate alla memoria delle vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni democratiche. La premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata, definendo l'eredità di Borsellino un esempio di coraggio, legalità e fiducia nei giovani.
1: Continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito sproporzionata la pena inflitta e ha confermato di aver chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La moglie di Roggero ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un atto di clemenza. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere in carcere, mentre le opposizioni accusano il centrodestra di fare propaganda sul tema della sicurezza.
2: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici, ipersonici, oltre 120 droni hanno colpito Kiev, provocando almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili balistici resta una priorità assoluta. Intanto l'Ucraina ha risposto con raid di droni in territorio russo, colpendo un deposito petrolifero e un hub logistico della società Wild Berries.
1: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
2: Ci occupiamo di meteo. Il caldo afoso si avvicina al picco più intenso. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta però il rischio di forti temporali, soprattutto sul Triveneto e su alcune zone della Lombardia. Una svolta è attesa da martedì, quando un fronte di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia dovrebbe attenuare la cappa di calore che da giorni interessa gran parte d'Europa.
1: Siamo allo sport. L'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali, battendo la Francia 6-4 nella finalina disputata a Miami. Protagonista Kylian Mbappé, autore di una doppietta che lo porta a quota 10 gol e lo avvicina al titolo di capocannoniere del torneo. Questa sera a New York l'atto conclusivo della rassegna iridata, con la finalissima tra Spagna e Argentina, che assegnerà il titolo mondiale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
6: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
7: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
8: questo? Sarà una L?
9: Ma no, come minimo è una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
11: Il genio dell'asta del mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
10: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
2: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
1: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14:37. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
0: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
5: Che so. sapori.
6: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa. E a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
8: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 15 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono morti e un terzo risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
2: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
4: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
3: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
2: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Alimonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
3: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
2: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
6: Vivi l'estate! Ad Almise è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
7: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis. Hai visto? Sarà una L?
8: Ma no, come minimo è una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
9: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
14: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
15: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
14: Quindi non solo edilizia?
15: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
14: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
15: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
14: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
16: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
17: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Voyage, a spasso per il mondo.
0: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Montespertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Montespertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Montespertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi, dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il

0: Servizio bar e ristorante.
1: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
0: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca è giallo a Eboli nel Salernitano, dove il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo dopo un incendio di sterpaglie. Secondo le prime indagini si tratterebbe del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 52 anni, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista di Sport Italia. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. Sull'omicidio indagano i carabinieri e la procura.
1: Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa dopo il caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta ad ampliare la tutela per chi reagisce ad un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio, escludendo la punibilità anche oltre gli attuali limiti previsti dal codice penale. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo. Queste le parole del ministro dopo la prima visita di ieri.
3: Sicuramente ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, di una pena eccessiva e io ritengo che abbia ragione.
1: Il testo arriva mentre prosegue la discussione sulla richiesta di grazia per Roggero, sostenuta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sollecitata anche dalla moglie della gioielliere, con un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: All'estero si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, punto strategico nello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono rimasti uccisi e un altro risulta disperso. Per ragioni di sicurezza, la Giordania ha disposto l'evacuazione dell'aeroporto e del porto di Aqaba. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione di ogni possibile accordo con Washington, dichiarando che la firma di Donald Trump non ha alcun valore.
1: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
2: E Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
1: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium di New York per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Laura Pausini, Robbie Williams e Post Malone. Attesa anche un'apparizione di Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
9: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
10: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole verso Milano. Sulla A5 Torino-Osta segnaliamo code per lavori tra Verrè e Ivrea in direzione Torino. Infine sulla diramazione Ivrea-Santià si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santià in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
12: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV.
14: Smartphone.
12: Smart speaker.
13: Smart TV.
12: Tablet.
13: Computer.
14: Al bar, in auto, in bici.
13: In negozio.
14: In palestra.
13: A casa, in ufficio.
14: Al parco, al mare, al mondo.
12: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo.
12: La radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Sono le 16:38.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
5: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
6: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La procura di Salerno indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe Luigi Esposito, 53 anni, ma l'identificazione ufficiale è ancora in corso. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio in un terreno agricolo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il movente e risalire ai responsabili.
2: Nuova ondata di attacchi tra Russia ed Ucraina. Kiev è stata colpita da oltre 40 missili balistici e ipersonici e da 120 droni. Il bilancio è di almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili resta una priorità. Intanto l'Ucraina ha rivendicato nuovi raid in territorio russo, con attacchi a depositi di carburante nella regione di Stavropol e a 3 petroliere della cosiddetta flotta ombra nel Mar Nero.
3: E nel ricordo della strage di Via D'Amelio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto grazie alla forza delle istituzioni democratiche. Il capo dello Stato ha definito Paolo Borsellino e Giovanni Falcone simboli della riscossa civile del paese, ricordando che la Repubblica ha saputo reagire catturando e condannando esecutori e mandanti delle stragi mafiose.
2: Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della protezione civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
3: Voltiamo pagina, vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre i traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate, una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli della Mercedes vince il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen, pilota della Red Bull. George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari, che ha terminato la corsa al quarto posto.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
7: Che sapori!
8: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
9: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
8: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
10: Ma secondo te è una L?
11: Ma no, sarà una XL.
12: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
13: Il genio dell'asta del mobile.
12: Gli sconti volano fino al 70%.
14: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
12: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino-Aosta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Verré e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santhià, dove si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Bredosa-Bettole verso Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione,
0: servizio
1: visitate
0: cura
1: il nostro
0: di
1: portale
0: Piemonte e
1: muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Sabato 25 luglio, notte bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti e DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla notte bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
5: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi.
1: Sono le 17 e 38 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa. Con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

0: le 18 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione sportiva, la Formula 1 in primo piano. Kimi Antonelli torna a vincere, lo fa a Spa in Belgio nel Gran Premio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. L'italiano, sempre più leader del campionato e al sesto successo stagionale, batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc. Sul podio anche Verstappen, poi Hamilton, investigato per unsafe release dopo la gara. Quindi Piastri. Russell fuori dopo un contatto con Lewis al primo giro. Ritiro anche per Perez e Stroll. Il mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Il calcio, stasera al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, si gioca la finale dei mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da Della Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la seconda finale della sua storia e prova a vincere dopo il trionfo del 2010. L'Argentina va a caccia del secondo successo consecutivo e del quarto in assoluto. Sfida nella sfida tra Lamine Yamal, 19 anni, e Leo Messi, 39, che disputerà la sua terza finale mondiale della carriera. La Spagna è approdata in finale grazie alla netta vittoria in semifinale sulla Francia, sconfitta 2-0. L'Argentina si è invece qualificata con l'esaltante rimonta contro l'Inghilterra da 0-1 a 2-1 in 7 minuti, con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Fischio d'inizio alle 21 ora italiana, le 15 locali. Il tennis, Andrei Rublev, il nuovo campione dell'ATP 250 di Bastad, il russo ha battuto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Una partita scivolata via velocemente per l'italo argentino che dalla 3-3 ha mostrato segnali di nervosismo che hanno inciso sul suo rendimento. Per il russo è il 18esimo titolo ATP in carriera, il primo del 2026. Con questo KO invece Darderi esce dalla top 20. Pallavolo, l'Italia conquista il pass per le finals della Volley Nations League 2026 in calendario a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri centrano la terza vittoria consecutiva nella pool di Osaka, Giappone, battendo Cuba per 3-1. L'Italia si issa così a quota 8 successi totali in classifica ed è momentaneamente quarta in graduatoria, anche se occorrerà attendere la conclusione di tutti i match per capire il piazzamento finale e l'accoppiamento nei quarti di finale. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulxe e Susa Ovest verso Torino. Sulla A5 Torino-Osta segnaliamo rallentamenti per lavori tra Verré e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Ci spostiamo sulla diramazione Ivrea-Santià, dove si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santià in direzione Milano. Infine sulla A8 diramazione per Galarate-Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la A8 Milano-Varese verso quest'ultimo. E questo è tutto, a più tardi con le news di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
5: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
4: Quindi non solo edilizia?
5: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
4: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
5: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
4: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 41 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
3: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
4: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
3: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
5: Dieci anni di Festival Alta Felicità, dieci anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. Dieci anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da dieci anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
0: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
6: Tra pochi minuti Rete 7 News. Candidare Mario Roggero, perché no? Così Matteo Salvini dopo la visita in carcere al gioielliere. Estate, tempo di truffe agli anziani, nuovi casi in Piemonte. 10 anni di Alassio Magazine, un traguardo celebrato con una grande festa in Riviera. Questo e tanto altro tra poco con Rete 7 News. Vi aspettiamo.
7: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sono le 19 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana, alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
1: È stato ritrovato ad Eboli, nel Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
2: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
1: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
2: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
1: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
2: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.
3: Vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera, con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buona domenica sera agli ascoltatori. In apertura ci occupiamo dell'A5 Torino Aosta, dove troviamo ancora rallentamenti per lavoro.

0: Ori tra Verre e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Sempre in A5 direzione Torino, si rallenta per traffico intenso tra Pont Saint-Martin e Ivrea. Sulla diramazione Ivrea-Santhià per traffico intenso si rallenta tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Gallarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e l'innesto con la 8 Milano-Varese verso quest'ultimo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 70 65 55 05 o 335 64 48 036.
0: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

che non ho. È una camicia bianca, quello che non ho. È un segreto in banca, quello che non ho. Sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Sono le 20 in punto.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
7: Oh!
6: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A5 Torino-Aosta, dove troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Verré e Pont Saint-Martin e tra Volpiano e Torino Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci spostiamo sulla A6 Torino-Savona, dove sempre per traffico intenso troviamo code a tratti tra Marene e la barriera di Torino per i veicoli in direzione Torino. Sulla diramazione Ivrea Santhià si rallenta per traffico intenso tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione Milano. Infine sulla 8 diramazione per Galarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino

0: e l'innesto con la 8 Milano Varese verso quest'ultimo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Meteodora.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Questa è Radio Dora.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8:30 alle 9:30 risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, Viaggi nel Tempo con Francesca Otta a Villa Favorita alle 20:45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45. Sabato 25 luglio Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Venaus il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio Festa al Lago Arpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'ufficio del turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulks da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro Alpicozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologo di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione su Bras di Ulks, martedì 21 luglio alle ore 17, su Bras come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiata e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20, infrazione CELS. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulks, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rollan, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262-304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, domenica 19 luglio, Odissea. Lunedì 20 luglio, Minions and Monsters, che Dio perdona a tutti. Martedì 21 luglio, Odissea, No Good Man. Mercoledì 22 luglio, Michael, Hen, Storie di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, Terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana, cameriere e cameriera, sede di lavoro Bruzzolo, saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo le principali strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiori alle 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dieci anni di Festival Alta Felicità, dieci anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. Dieci anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da dieci anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo visita il sito altafelicità.org e i social.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
17: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno i Diavalti Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Dieci anni di festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. una storia che continua. Per info e programma completo visita il sito altafelicità.org e i social.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Questa è Radio Dora.
1: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più?

0: Guarda, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

c'erano sette cristi al Follonio, ed un ateo sul Sinai divacava e aspettava. C'erano poi sette topi sull'Edera, e più giù un cavaliere giovane preso da una tagliola.

0: unirò sette fili ed ero perduto. Unirò sette fili e sarò perduto. Unirò sette fili e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò.
1: Sono le 23 e 3 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
1: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: in questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: È mezzanotte in punto. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Radio Dora. Quando l'ascolti è ancora più bella.
1: I've heard people say that too much of anything

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato

come puoi capire tu, non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire, tu per me sei bella più del sole.

scorre lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi

0: bimba, come puoi capire tu? Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.
1: Radio Dore.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio